0: trato adesso.
1: Días di
2: basta! Società non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti!

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete